0: Radio.
1: Musica per sognare.
2: Musica per sognare.
3: Musica per sognare.
4: Musica per sognare.
5: Archeo Recordings.
6: Manu Archeo.

pioggia i vetri si spreca per noi. Sono le tre, parlo di te, con l'ombra che dorme, mille caffè dopo di te. Sbatte la mia malinconia, la testa sul cuore.

penso più. Sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli. Con te non si può. Voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il pazzo, brucio Parigi.

0: te.
1: Non so più.
0: Sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te.
1: Non si può.
0: Voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il passo. Brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non luci per me. Poi con un frac mi metto in coro.

0: si può.
1: Ogni primo amore dolce non si morde mai. Io faccio il pazzo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non bruci per me. Tu, incidente sull'amore, caso della mia follia, non sei più la festa mia, resto in grigio senza te.